Napoli. Signore e signorina, se propose pur finire, le gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se un gatto un po' special de ma fabrication, chi le vremanta se costò pur battere in maison. L'addition nous avons le temps, on n'est pas pressé. E sur